donna diceva che amare significa dire mai no. Li aveva già letti i libri d'amore, io no.